Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sovrare radio emisora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

Dia domingo 23 de agosto, Evangelio é da Tomá Fori San Mateo, capítulo 16, da Tomá, versículo 18, que está mita visamo, a bota Pedro, esta barranca, riba e barranca, quilomitra a mi iglesia, forse non di morto, lo no triunfa riba gie. E come palavra per dia, dia mi te pone il nome di Pedro, así come palavra di aveta, Pedro, hermano. Nosa forma parte di Iglesia Apostólico Jesús, atrás su Iglesia riba su apostolan anto a nombra Pedro como su representante. El símbolo de Yabi of en comparación con Barranca da sobre la importancia de Pedro y su sucesor. También Jesús está primiti asistencia y protección de su Iglesia. Y también está porta di fierno lo no triunfar di pace. Per sé, da importante nos relación con Papa di Roma. Tanto gente da vista che segui Cristo, però non il mestre di Iglesia, o non ti riconosce autorità di Papa. E pensamento a chi ti robes, e ti contraddici la parola di Jesus, occupandosi benestar a istituire un'Iglesia, già a pone come anche a pone un papa na su cabeza. Così la meta è importante per sempre, nos queda pendiente nel magisterio di Iglesia, forma parte di Iglesia, sempre attento alla voce di nostro papa. Feliz día, hermano.

0: Nai fiesta di ofrenda, nai fiesta di bonessa, nos no por vincuma baixi, Señor.
1: Lega nostra essere romana per un sacrificio porta agradabile na Dio stata todo poderoso.
0: Signore, ricevi il forno umano sacrificio, palavanza e gloria di sua maestà, e pa nos provecho e renter su santa iglesia.
1: Bontà del cielo, ora voi Gesù ha sacrificato sua vita per noi na cruz, va acceptando in sua persona come voi una, e assi nos bo pueblo scogì, nos sta pedibo, la capaz e unità da reina del bo iglesia, e sa che nos sta pedibo, pa Cristo nos Signor.
0: Amen.
1: Signore sia con voi.
0: E con voi spirito.
1: Alza vostro corazon.
0: Nostra alzena, Signore.
1: La che nos gradisci, Signore, nos Dios.
0: Ta nos deber e ta bon pa nos.
1: In verdad, ta nos deber e ta bon pa nos. Di gradisimo sempre il tuo camminda, Tata Dios Todopoderoso e Eterno, den che nella nostra viva muove e existi. Su nascimento a rinnovarnos naturalezza debile, su soffrimento acaba con nos picanan, su resurrezione aduna nos vida eterno, e subiendo cerca bono stata, e la abri porta di cielo pa sempre. Angeli arcangeli nanta alababo, cherubini serafino nanta canta bo honor, rondonando bo trono, permitinos unos bosco di nan, e cutur santo, cantando sin fine.

0: te stai ricordando Cristo su morto e resurrezione. Nos te avresse botata i pan di vita e i calici di salvazione. Sta gradissimo come ogni digno di por para come presenza e offresse buono servici.
1: Accetta, Signore, nostra alabanza e gratitudine.
0: Humildemente nos te rogamo, pa Spirito Santo, trestos más cerca otro para nos vira uno. No escuta tu ma parte del mes culpa y sangre de Cristo.
1: Un solo culpa, nada de honor y gloria.
0: Corda, Señor, para iglesia, plamar iba mundo gente, y para unir iba ya domingo, día que Cristo Jesús avance muerto, ajá, si nos resucita con él, y así nos participa de su vida inmortal. Así es perfecto de amor, junto con los papaleo, nos administrador apostólico Jason, y que otro guardador de vos pueblo. Corda también iba nos rumana en cuabay, sose que acaba de la esperanza de resurrección.
2: Adelita, Vera, Lucia, Chomi, Filomena, Franklin, Enrique, Ana, Seferino, Beatriz, Fon, Everaldo, Bui, Basilio, Juanita Lucrecia, Edwina, Petlan Ludwina, Donald, Iliana, Dora, Rosendo.
0: Ribatur amana di purgatorio, ribatur defunto, la ganandrenta den luz diva majestad.
1: Un solo iglesia, nada honor y gloria.
0: Teme misericordia con nos turno sta pidibo, pa nos merece, dito que partibirá eterno junto con María, mamá gloriosa de Dios, con San José su esposo, cu bienaventurado apostol nan, cu tole santo nan, cu nel corso di ciclo nan, abibaden bo amistad.
1: Un solo pueblo, nave honor y gloria.
0: Permitinos alaba y glorificabo nel Jesu Cristo boyo. Pa medio di gen, cuntu cu neide in gena bo, Dio stato tutto poderoso, d'unità di Spirito Santo, tur honor y gloria, dentur ciclo di ciclo nan. Amen. Fiel nella recomendazione di Salvatore, sia la sua segnalanza divino, nostra tribi visa, nostra tata nascelo, buonanotte sia santificata, la capora in vita nostra, buon volontà sia a terra come nascelo, donando lo sale e lo spante cada dia, e perdona a nostra sede, nascosto nostra perdona a nostra vedorna,
1: e non lava lo scaldo in tentazione. Ma libranos di malo.
0: Libranos di tur malo, Signor. Donanos pas de ne dia nanaki. Iudanos che buon misericordia, per nos crea sempre liber di picà, e protege contra tur tribulazione, mientras nos ta guarda, vida glorioso di Gesù Cristo, nos Salvador.
1: Passo grata divo e regno ta, tur poderi gloria in eternità.
0: Signore Gesù Cristo, bo abissa bo apostola, mi te lega bosso pas, mi pas mi te duna bosso. Non mira nos picanan sino fedi bo iglesia, e seguro bo volontà, donne bo pas, e unità completo a bo, quanto viva il regno dentro ciclo di ciclo nana.
1: Amen.
0: Paz di Signore sia sempre con voi.
1: E con voi, Spirito.
2: Come romano di Cristo, la che non stessi a altro passo.

0: Tra i lamci di Dio, scuta chi ti applica di mondo, di ciò stai stan, combidana, sena di Signore. Signore, non ti dico, non ti voglio
1: cercami, ma papia un palabra su, e l'unità cura.
0: Curpa i sangue di Cristo, aspabila eterno. Amen. Amen.

más por cinturato. Sin cumpleañero. Eso. Soné. Así, ah, ya. Seguramente no tiene otro cumpleañero. Soné. Sin wireless mic, ah, wey. A los hermanos que están cumpliendo años, seguro. Un rato, sina. Lago nos pide Dios su bendición, ah, wey, seguro. Que el Señor te pone nos delante, especialmente. E chiamata che in Cristo sta per me. E chiamata che è importante per noi realizzare sicuramente oggi, domani, che stiamo compiendo anni più di vita, per Dio illuminare la vostra carriera qui, che in Cristo sta per voi. Dio Todopoderoso e Eterno, noi sta pedendo, Signore, benedizione a nostra umana che stiamo compiendo anni più di vita, Signore, e non anche per zelo, Signore, zelo per pronunciare qua botta, Signore, della vita, per più che tutto cosa, non accettare, Signore, buon amore, non accettare misericordia, non accettare perdão. Para tanto praticante também de estar aqui donando testemunho de na vida, Senhor. Assim, na maneira boa, Senhor, mostrando sempre, Senhor, boa caminho de vida e bendicionando ricamente com a anha, com tanto cumprindo, Senhor. Tu és aqui, nós te pedimos, por meio de Cristo, nosso Senhor. Amém. E bendição de Deus Todo-Poderoso, de Tata, de o Espírito Santo, para que você queda sempre com você. Amém. Corta cantando.